0: Sve što voliš. Radio Zadar.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e c'è l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.